papagaio e lieta io si cagge taglie, a fare papagaio e lieta io si cagge taglie, wah, ah.